mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, quanto tesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640. In Lamagna, 231.

Queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, madonne.